0: guardar, mentre le vedi un po' della gioca in B.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.